Quante vite hai? Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai. E non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere. Le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai? Fatta di notte, senza lampioni.

troppe cose da vedere. Gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?

penserai. Non è mai stato vero niente, io sono io. Valigia piena e troppe cose da vedere. Gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?